0: Ecco.
1: Attenti!
2: Sì!
1: Qua! Le donne in pelle!
2: Otto!
1: Sì!
2: In
1: pelle!
2: Qua!
1: Tanti attenti!
2: Sì!
1: Su terra!
2: Qua!
1: Un'ora!
2: La France entière!
1: Un'ora!
2: Inoubliable!
1: Segnata dal destino!
2: Di Montréal!
1: Della nostra patria!
2: Vive la France!
3: My father said,